tuno me treno me clau, tolo bardolos in zino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambello mamero bechu. Me uno me tuno me treno me clau, tolo bardolos in zino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambello mamero bechu. Me uno me tuno me treno me clau, tolo bardolos in zino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambello mamero bechu. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolos in zino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambello mamero bechu.